0: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.

0: sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Estereo sul musica nella tua vita.
1: Estereo sul musica in sua vita.

sento che non ti saprò mai dirti, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove.

0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Taiyu, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo Sul, música em sua vida.

0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul. Digital.
1: 20:42.
2: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Taiu, Minas, Brasile. Stereo su musica nella tua vita.